0: gbogbo abiyamo lo ma soro e ri
1: won tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: maggi star yo so gbogbo onje ta